0: veramente dovessi un po' guardare il gioco
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: tramite dove si muove questa radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.